E me ha che bene vi le remi toi. Ma u cana qua mi chocui. Non do que bene mi bie. E me ha che bene vi le remi toi. Ma u cana qua mi chocui. Ma bo do que mi do. E mi gemi de su no dio elin. A sanko jebo kwe tonkoi. A kolo no ma. Ukana hana.